Bu Yan Lodro Kijo niki ya ado sijal tumen niki ladong di tiang. Aduh, Wawan mali Bu Yan.